0: es Radioactiva.
1: Radioactiva.
2: Hello everybody, this is Mike from the Radioactiva.